0: e calor di famiglia e consuelo di ta pertenecer e e sentimento che finalmente botan a casa. Con Guardian Group su seguro di casa e contenido e hipotec, vo po construir, muda e crece con confianza. Awe e e aian a benidero. Paso e muraia nan por cambia, pero bo sentimento nan nunca. Comienza bo capítulo nuovo, riva myguardiangroup.com.
1: Feeling mi sembra che da mesco. Guardian Group, che è mio papo.
2: Vos está escuchando 945 Alegría.